Vivoni mai wa motsi mai el tato di poti mai sa mo. Ya le le mo se ave no ta se sa na to e so ta mai le. Ya to vetu tato te mi wa le lava fo yo le ta pena le sia tato por kala. Ya na to ta no le sta pi fa manu wa to le tato di poti na a o termine. Wa lu su fa minute o te ne ya le iva. Ya la tato se ya to fa fi fiano ne o le ta pena mai le tato programme tala la urungo va ya soine minute ilumba ya el pese to ulanga solmona yo smel fa fo oh late to sala umma samuana